0: for it.
1: Why?
2: And then sign up at the New Hulk Radio.
3: The 91.1 FM.
1: Why?
4: Solo spot. Wa amat sinumawi dimudil. Wa amat sinumawi dimudil. Wa amat amat sinumawi dimudil. Si nu mau I di mu di sinu maui di mu di sinu maui di mu di sinu maui di mu di wa amat sinu maui di mu di solo spot wa amat sinu maui di mu di wa amat Sinumawi dimudil.
5: Hey, New Hulk people. This is Evan Adams, and you're listening to New Hulk Radio 91.1 FM in sovereign New Hulk territory.

0: Red walking trail. Mukwal di si ichkumpl di minmundani. Mukwal di si ichkumpl di minmundani. Mukwal. Mukwal. Mukwal. Mukwal. Di. Di. Si ich umpl. Si ich umpl. Si ich umpl. Si ich umpl. Si ich umpl. Si ich umpl. Di. Di min min dini, min min dini, min min dini. Mukwal di si ich umpl di min min dini. Red walking trail. Mukwal di si ich umpl di min min dini. Mukwal di si ich umpl di min min dini.
1: Hi! And did sign up at the new Kalk radio?
2: I sign now. What? Kalk shall I cut off such that? Slachat, Kwasna, Kuni, Pui.
3: 91.1 FM.
2: Hi!

0: A chudig naikich scoutach saochich alas kimstalt. A lawai heat och saucht alas kimstalt alas kyuglnu.
1: Amat.
0: Amat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: We chat wauch sauchta. Dich daich di glug. Dich daich di sanch. Dich daich di zelgt. Dich daich di askayal. Dich daich di sukbdus. We chat wa tchamalt.